0: corso lo siete stato caro tale tale di corso
1: presidente malfatto mori national council come chief.